le e hokmi ana korbi samfado e hokmi ana ho re da admara korbi samfado re da admara hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e asigi iraba mango gadinu asigi iraba e asigi iraba mango gadinu asigi iraba sini mi kai sini antulina sini mi kai sini e barati siye nunda akraboi barati siye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e taftine wa sanat gu bi to kol taftine wa akke ga ho ya sanasa al kusori ga ho ya e adliya

trombone, Satanasso per dispetto gli fa lo verso dello trombone, Sant'Antonio con lo curtellone gli corre appresso lo fa cappone, Sant'Antonio sa

Ha ragione, sta signora. È permesso! Voglio trasso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. A cominciamo a San Giunziato qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciao, ciao, ciucciui, va a te, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, andiamo con c'è. Ciao, ciao, ciucciui, c'è la mina la passata, il loco io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilo concienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, una tangenziata, andiamo con c'è. Ciao, ciao, ciucciui. La passata in scienza, pure buon marito vostro, in vicenza e pa' abbonare mia nonna crescenza, carino vico vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'anno passata c'era mio, e loco io. Un scienza acca, un scienza là, ogni malucchia da tua. E mo signor, ma ci dice una bella cosa, state per buono, non c'è, ciò, ciò, ciò, ciò, e allegurtatevi che per queste cose, chiamate che Nardiello sta acca. Con Maruta, che ogni male studio. E amuce, noi aiuto.

Qualuca questo tu di sanga boba. Qualuca questo tu di sanga boba. Eye paleme eme pale yon ki moshe. Eye paleme eme pale yon ki moshe.

Mukolo kolo ki mene mene kyango ma puto. Mukolo kolo ki mene mene kyango ma puto. Mshimu kanu di lo.

la lunetta, vai in cameretta, l'angelo suonava, la Madonna predicava, il Signore in genoglongo, paracca razion, razion di cappuccina, rosa di spina, rosa d'amore, la Madonna ha fatto un fiore, che fu il colombelca, non la fassa né fassel, da fassà che il Dio bello e di amore, da fassà nostro Signore, questo Signore non manda dotta, nell'anima e nel cielo devota.